0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, bro?
2: Ya, salah mencet.
3: Di sana?
2: Oh, no.